0: No, non c'è stata corrisponda.
1: Sempre.
0: Siamo in periodo di corruzione.
1: Sempre.

0: Per molto dire cosa sono qui.
1: Sempre.
0: Come sono downtown, per molto dire. Sempre. Per molto dire cosa sono qui.
1: Go ahead.
0: Oh, Mr. Schiffer, just confirm that you're not a fan of Walsh, there's no one wants.
1: 10-4, no one.